0: Sì.
1: Mi corte le faccio. E se sì, che mi faccio il gioco. C'è carriera, facciamo che ne sangio. C'è patito, c'è un coach con sarchi. Sujette, sujette. Jumento, se qua niente. Sosiegue, sosiegue. Il gallo non reniegue.